detto, con te è finita ed ora io odio la vita. Tu mi ispiri dentro l'amore, volevo dare a te tutto il mio calore, tenerezza, passione, amore, devozione, la mia